0: One more new hit from Play Musica.
1: Yeah. Denisa,
0: come on.
1: Mani dalla buccia.
0: Oh yeah.